Iacolo poi i camari faccia ogni capito. C'è più cato e nai mani e naso morfos giallos.